di qualità e di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, le vecchie fanciulle, cuore parrucco, presso la barba, cuore sanguigna, presto niente.